Laisi tatu fasi silanga tau ole nei. Ile awa malifa alualo, walanga ai se manatu ole nei ainga, onofo mamatai ainga se umanu. Natau puleina, ifatanuina ile masina yulai ile nei fo itausanga, wafailo antu, uatolo ina ole nei fo moe, mole masina o te sema, ile aso se fulmaleiva, lua o luono. Tatu ainga uma, olo alala in Usila, Samoa, Australia. Malisi atunuu, waleo onofo masafai, epei ona talono ina mo yulai, ae ua tolo ina atu, mole masina epei ona taua ya te sema, molo utou silafia. Fautai sainia, iale neifa asisilanga, ile saa ole ainga, ya se umanu tina, ya se umanu anateni, se umanu lafaele, se umanu yoane wikilifi, yoane tusani, se umanu vaosea anjan, ti afafitai anjan, Ti asione tolu, yoane li antawa, fono ya ta faonga famuina, pelesi se umanu, fawila ma ongotia ta sanga, olo sainia leifa asisilanga taua. Mole mamalo matua, ole yunite masina wa aya, I certain part school, La ta otoyo pa ia mamamalu Samoa on o pa ia wa uma on a tofi. Ae fa asesilatu ili ava tele ma le fa lalo e te tawai o la fayol tatu fono. Na o matua e malanga o latu walo I Samoa ili aso tofi se ful maltasi o le masina le yuni ili afo le fa e fa tonu ina ili tatu wa onga. E talo sanga tuwai ma le nganga mwa lalo ia tatu wa wai fa tasi ili nei fo I fono le nei fono tanga taua. Fa manuia le atua I tiute, ma faiva olo utofi anga iai fa aptai, ya sainia le taitai ole unite masina wa aia, ma sunga I faya onga. Leisi nea tatu fasi silanga nei, mai lea fi anga o vai esa fata. Ile awa malifa alualo ita wai, e fasi sila tuwai I alo matoma fanau, ale nei nuu o vai esa fata fa pea, ole afaya le tatu maftanga masani le aso tonai, Se fulmal tolo yuni ile tu lai tasi ile uli ile lao luti manga mau. Tu atu si fa line ti place I mangele fa molimole le pa ia malimamalu le tatu maftanga e mana umio le tatu awai fa tasi ile tatu maftanga e tahapena ai le tatu fa mwe moe ile fa iunga ole ni masina. Tatu titalo ile lofo le atua e mamole atua ilo to e mamole atua ilo tatu walo ibai Ya tatu wauli atu ili aso ua atofaina tatu te feilo. Yai. Mwaliso fapitalanga fapone mwale. Fafiso ta imaili ta itefono. Itefono ili olu atasi itasi oiva. Lima luo luo valu. Fafitai. Sainia le laula wafono. Mafutanga vaye e I au kilani.

Le dawai toi fa funga I se fa o ponga rao ta tau tala I vai whanua o le rei a wauli o le a sululu a so se fulu le o le masino yuri e pe ora funga da antu le mata pereina e le fionga ya le ulua yeli a isha hu chola vaing o telefon a la radio sa moa o tana vantu le di vaing o le aso I matu a le kanto I leo le whana wa onga le dawa tu wa onga o le nifo I a wauli o le a sululu ma lo to mai tio a mai o tau e a mai le a onga ia Sai come le lima e usta il fia un mai tine le lei e a wale porta va maule le lo fuspa tono ta tu ta vale au le yanga yantu to e mana yo ma tu fo I ai ngo lo fa muli mai a wale fia le sistema titi le sistema titi o le menga ku pore pisa ah alo venga le ta tu ta la on le tam wala somla so antea mo au kilani mo sa mo e pe ora wale mai le official va I tam mo lo si le fia Po meio le so e langi le lei le tau, so vili angi mai le so, mai le tu I saute. E ma farfana mo le deia so lulu, se fulu ma le lima tike ring longa wing. E ma qua e ma lili e ape a so vili fafo. Ae o le ma lulu il po ananei o le a tutusa le lima le po anapo e onno tike ri leo le a fianga ye ma I tanto ni au kilani. For me, you're going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Aile imana va. O winga o le tau mō Samoa. O au sa vili o le toa o loa lo ufitia I pia Samoa. Mai au mai au manai timu ea a fia ilea tato wini siu taimi. Ai o le tala fia fia e leo iei se fautuanga po o se lamta inga o fa malo siya mō lau funua umo Samoa. Kwa maang ia ke lele ngā kala. O le wengala mō le somo Samoa. E ufitia se vaenga le langi au ma timu pupu I vaenga maululunga. Ole venga mo a te heo I Samoa, ole a yai timu pupu mai fiololo fa solo ina malosi savili, ole tua oloa. Ole tulanganae pi ole yai a winga ole tau ele nganta mo I tantou ia mkilani, eba pefoi alo tantou fa sinumanga I Samoa, ele ne ia solulu a ofenga ele turu maga aluenga, tute ma faiva alo firima, ele nganta ileo le awidantu leo fanda a onga mai a onga I a ingolo fa mulimai.

0: A fai ua mūlau paanunu, mana tua. Ti ai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai leo le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e faama o maua. Tama ki Turiki, all together, Auckland.
1: O fea te lua oiai.
2: Mateo e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
3: E leo toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tausanga a mata mo le sue sue ngā reka anesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu, pē lima se fulu ma le iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilua tau sanga ma fai, se I a atoa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
2: Pā mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai I le meli.
5: Le shine dento, fai apafunga mai I fapitoa o le nei vai tau. E fai a fuole si a kio o loa I le shine dento. E li mese lau iwa iwa li tau o le nifo fapipigetasi, one tooth acrylic denture. Ile shine dental. Susu mai il tato fale fou e au tafa lava ol fale tuai. Lima fitu fa grade ta throat man kyle. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa.

0: sunga o fenga fa ka o eloka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa o ka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Radio Samoa. Taslima e vatolu. Amo.
4: Lima e

0: Nunga tato awala avita avale olea mai tawatu feo lolo le teleo vaenga umar tato awala vaenga mai oi race roaste olanga yane sunny no con state I will one ya ole mai tawatu fai paul nao vaenga o naipe e pisi mai le taimi le nei nunga wa tato awala le o yei fo ise falav lava tau ta avale nei taimi a ole nae feo lolo lava le teleo awala uma I le nei fo I taimi ole tai ao manu ya fai ngamalanga o te suli mami nute ona tale o le fitu.
1: Thank you for choosing ClickX. Hey!

Ne shine dento. Fa performa mai I fa pizza o le nei vai tau. E fa ia fuole sia ki o oloa I le shine dento. E li mese la uiva I vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau e au tafa lava o le fale tuai. Li ma fitu fa grade ta throat man kyle. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.

0: tato lona matau po se folu maritasi. Faita wina ile upol poto rene fo itai alfo. O fua fatau tau fai mango. E inosia ia ele ali I. A ole maa e fua ai a totoa o lona le fia fia. A saul fa molunga. Ona sa waile ole maa. A o ia ile poto. Ie fa maulalo. Ola mia sao. Ae wa mio tonu e teita inai ilato. A o le fa pio pio e a mio le tonu. E fano ai ilato. E le au ngale o loa I le aso le to sa. A o le a mio tonu. E la vea I lea na I le oti. O le a mio tonu a le o sao e falau le inai lo na ala. A o lana a mio le anga. E pa ua I le wa mio le anga. O le a mio tonu a e a mio sao. E lawe I nai I lantou. A oe e whapio piho. E maua I lantou I a lantou a mio paa. A o tili tangata a mio leanga. Ua whano lona whatua tuanga. E whano fo I le whamoe moe o le tangata a mio le tonu. E lawe I nale a mio tonu. A I le popuanga. A I saule a mio leanga e sui a I oia. O le ngutu alfa ale matau e whano a e le la te tua hoi. A o le poto e lawe inai e a mio tonu. Mo ori ori le a ai pe a manuia e a mio tonu. E ofo fie fie fo I pe a whano e a mio leanga. O le wha manuia o e a mio sa o e wha ma manu inai le a ai. A o ngutu o e a mio leanga e le piti ai. O le ole isona mafau fau na te ino ino I le la te tua hoi. A ua whaalo longo le tangata mafau fau. O le whea lua e mafi ave ave ai. Na te whaali upu whaalilo. A o le ua loto wha maoni na te tanu tanu ma e le upu. A le ai se pule. Wa maala I renu. A o le tō telo fai pule. E saonga le mu wai. E matua tinga ina le ua fai mamoni o tangata ese. A o le ua ino ino. I e whetango fi lima moisi. E file mu la moia. E maua le mamalu e fafine matango fie. A o tane malo lo si e maua le oloa. O tangata alo fa wanga le lei oia ia te lava. A o leo sawa. Na te fatinga I na lona lava tino. O lea mio leanga ua fai e ia le ngaruenga pepelo. A o le tu tō lea mio tonu. E ia te ia le tau I fa maoni. E pei ona iu o lea mio tonu I le ola. E whapia fo I leo tau sisi I le leanga e I ulea I lona la vahoti. Waino sia I lele I e o whapia pi o lato loto. Awe o sawa lato wamio. E fia fia I ai o ia. E tango le lima I le lima. Ai le fa sawina le wamio leanga. Alfa na wai amio tonu e sawa I lato. Ole mama auro I le isu o le pua a o le fafine la le leile o te amare mafofaun. O le mana o ea mio tonu wa nā o nare leilea. A alfa tu tuanga o ea mio leanga. Wa I ulea le tosa. O ia I le na te whasalala winana mea. A ea tiri ei ona mau mea. O ia I fo I le o tau fiana mea sili ili mea o te tauai. A ea mati vai o ia. E fata mau a inga ina le tangata mata mau. O ia fo I o le fasu sui nisi. E fasu sui na lava o ia. O le na te tau fia saito e fitu uina o ia renu. A iei le whamonu I lunga o le ulu. O le na te whata uina mai ai. Le na saili ili le lei na te sailia le lafa. A o le na te sailia le leanga e o la valea e a te ia. O le na whatua tua ilona o loa e pa u lava o ia. A o ia mio tonu. E tupu matango fie lato pei o laula au. O le na te whatinga ina lona ainga e whai mona tofi le matangi. E au au na fo ele vale I le ua poto lona loto. O le fua o le ameo tonu o le la au o le ora lea. Ma le na te mawanganga e poto ia. Whauta e tauia le ameo tonu I le lalolangi. E silifoi o na tauia o le ameo leanga. Ma le anga sala.
1: Ua awina antu le upu le porto ili nei aso, ono le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai ona tu fatasia ua unanga tala fea ngai ini tautau ngō fiatele. Efi so soni atuai, a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia atuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangere.

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le leimo o e talo falawa. Isai e faas fulu o la fai po e tolu si fulu manitasi. A o e fa tali tali I le alii. E to e fa fo wina o lo latou malo si. Latou jesi ia e apau e pei o aeto. Ile susuenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani manimo. Ole isi malose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Babela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva, ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, ma tui tui matongi tomi, pe ye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela ele popole iaile aeto, e tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le maulunga. A luma lele lele lele I lunga. E o olo I le vane munimo lea, wa le maa na vai le oreva. O na oso o se lo leo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeta o Isaia. O le tangata ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatao le olanga. E le vale a se taumi. E iai le sa'arotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le atua. Ia e tāua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo fa'alave lave mai I ato oe. Fa'ati ngā mai, fa'avai vai loto mai, po a malava ni winga o loo te te'e mai I a tātou mai a te oe. Ia ole me sili o tātou o na fai. Tātou pipi'i a Yesu fa'atari le fa'apipi'i a pa au Yesu o na tātou fele le yai le ai le maua lunga lopa. Lata lata ya Yesu. O ina. Ere mafai ai ere fili. Ono so fai ma toi faa lave lave mai. Ia te oe. Fape piila iho apa au keruso ta tau te file muai. Ma mana tua ele lei mo oe.
2: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o taimi whengata o na ole malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lano langi bala auno le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: Hey, where are you two off to?
4: We're going to go drop off Nene Aroha's bus screening test. Have you done yours?
3: No, this Nene is too young.
5: Not anymore, Nene.
6: The agent's just come down. That's you and Papa too.
7: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
4: Please do it for us.
6: It will come in the mail.
8: Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila.
9: Seenga o ka amilo iau kilangi. Mō koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi.
10: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mō fōi se ti mag wheels mō sose I tu ainga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I whai loa ieina e wha afofonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
11: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tau te faya fofa tal noa ngou nifo. Ia so lulu tai tasi. Dele e wale me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le shine dito e iaia inga fa pitoa.